Adio Tore nostri in nomine Domini, Domine che saudi orazione meglio, Domine svobisco, oriamo testo verso il santo di Cristo resista, prestimo legge, ed un antartio in tuo, senza principia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Padre Spirito Santo, descende vos, manete sempre.